tutto cuore ci dove si volge, se tutto un indice dove si legge, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si cercherà, se tutto cuore ci dove si volge, se tutto un indice dove si legge, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà.